0: sì, sì.
1: Sì. Per innamorarmi ancora. Suona bonito, no? Suona más romántico. Tornerà. Vea, sta begusta esta versión.